con la notte il giorno sempre di porno in giro sta e la cucagna per barriere fitta più nobili non si dà Rasi e pettini, lanci del forbice al mio comando, tutto qui sta. Rasi e pettini al mio comando, tutto qui sta.